Maltaina di kaba pivari al kaba mani lagun hibi siagla di siagla di karan kaubi siagla machiom.